0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su Belle Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: Preferisci sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto. Riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
2: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
3: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
2: Ele, muoviti!
3: Arrivo!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
0: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Pompella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Pella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
7: Scaricala subito.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: HIT Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su HIT.si.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: se la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesol Vicenza, Meolo Venezia.

0: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata. Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: Bella e Monella,
1: tutta da cantare.
2: Sì, un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella, per Italian People.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaport.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino?
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora ora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
15: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, quasi le 8.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. La Casa Bianca sospende le sanzioni contro la Russia fino ad aprile. Nelle ultime ore l'atteso colloquio Trump-Putin. Il presidente USA annuncia l'accordo per il diesel russo agli americani. Il leader del Cremlino conferma a Miami l'incontro delle delegazioni. Varata dalla Camera in via definitiva, il capo dello Stato Mattarella promulga la legge elettorale. Il Campolargo si mobilita e prepara i ricorsi da presentare alla Consulta. Vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole. Molti danni, ma nessuna vittima per il momento. Tanta la paura con la popolazione scesa in strada. Nel canale le operazioni proseguono normalmente. La Farnesina segue la situazione. Ancora piogge e temporali oggi al sud, allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, gialla invece in altre 8 regioni. Nel territorio campano e calabro molte scuole chiuse, a Marsala si contano i danni della tromba marina. Calcio, torna alla Serie A, oggi 3 match per la 6ª giornata del campionato, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, Verstappen guida le qualifiche per la sprint, è il più veloce, secondo Russell, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ma buongiorno, benvenuti, buon sabato mattina. Cominciamo così, con tanta bella energia, ma soprattutto tanta bellissima musica, quella che ti dà sempre Radio Bella e Monella.

Max Pezzali, leali a dare il via alla nostra mattinata insieme. Buongiorno, ben svegliati, ben a buon punto, qualora foste già svegli. Insomma, il nostro sabato mattina, quello di Radio Bella Manella, con Greta, siamo insieme fino alle 10 e guarda, anche questa settimana vi aspettano due ore cariche, ma vogliamo fare un piccolo menù della giornata, così, come se fossimo fuori da un ristorante a tacchi a paturisti. Dunque, parleremo di tradimenti. Così, alle 8 del mattino, che ce frega. Parleremo anche di body shaming. Ovviamente ci sono delle storie celebri che vi vado a portare a testimonianza. Tutte primizie fresche di settimana. Poi, come sempre, qualche aggiornamento su quello che succede in televisione. E poi sarete voi a dover indovinare quale fra le tante notizie che vi presenterò saranno vere oppure false. Perché noi facciamo questo gioco di caccia alle fake news, che vuol dire che se non ce ne sono di false me le invento. Me le invento perché vi metto alla prova. Ci alleniamo insieme a scovare le ciofeche online. Ma prima di tutto sto cucuzzaro, io questa mattinata la voglio iniziare giocando, viziosa come non mai, di sabato mattina. Quindi io vi avverto prima, cioè non è che tatà così giochiamo. Dice, ma come, ma aspettami, sono appena svegliato, ho il caffè in mano. No, non ti preoccupare, io te lo dico. Adesso ci lasciamo cullare e coccolare da Renato Zero. Tu preparati psicologicamente, tieniti il telefono a portata di mano perché fra pochissimo giocheremo. Però su questo gli spoiler non lo faccio, non ti dico per cosa. Su questo ti faccio una bella sorpresa.

0: su Bella e Monella. Si gioca con
1: lo sport. Signore e signori, non l'avreste mai detto, ma Greta vi porta la possibilità di assistere dal vivo a una partita di basket femminile Serie A1, quella tra Alama San Martino di Luperi e Umana Reyer Venezia, la prossima settimana. Certo, perché magari tu questo weekend stai lavorando. Certo, perché si lavora anche il weekend, si lavora su turni, con una settimana d'anticipo il cambio turno lo puoi chiedere. Specialmente per questo incontro delle nostre Lupe Basket, che noi sosteniamo sempre, domenica 18 ottobre alle 18 al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari. Siamo in provincia di Padova, non troppo lontani dalla radio, mi permetto di aggiungere. Magari non hai mai visto del basket femminile dal vivo. Questa è l'occasione per provare una nuova esperienza, vedendo la serie maggiore, cioè vedendo uno spettacolo che quante volte poi ti può capitare. Se t'appassioni magari sì, t'abboni pure, poi ti troviamo là tutte le domeniche. Quindi se vuoi partecipare a questa partita, ricordiamo ancora, Alama San Martino di Lupari contro Umana Reyer Venezia, serie A1 del basket femminile, domenica 18 ottobre alle 18:18 a San Martino di Lupari, il Palazzetto dello Sport. Vuoi esserci? Provaci, partecipa, gioca, vediamo cosa succede. Manda un messaggio al 393 7366 170, scrivendo Lupe Basket.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Ariete, Angelina Mango, che bella vita e che bella canzone, mi permetto di aggiungere. Dunque, abbiamo assegnato i biglietti delle Lupe Basket, bella partecipazione, vi ho visti gasati sul basket femminile, fa molto piacere perché magari, sai, potrebbe esserci di nuovo l'occasione di giocare. Voi statevi sempre accorti, perché sabato mattina io arrivo carica di sorprese, tra queste potrebbero esserci dei giochi. Ora, come anticipato, mi avvio alla conversazione dedicata alle corna. I tradimenti, cioè qui andiamo a scoperchiare davvero un vaso di Pandora. Ognuno giustamente ha il proprio pensiero, c'è chi passato, nel senso che le ha subite, c'è chi le ha fatte, insomma ci sono tanti punti di vista ed è proprio questi che io vado a ricercare. Qual è il vostro pensiero sul tradimento? Quindi se lo hai messo in pratica, come mai, come l'hai vissuta e se ti è capitato più di una volta oppure è stato un episodio, se invece le corna le hai portate, come Giulia Dell'Ellis che ci ricorda che stanno bene su tutto, le corna stanno bene su tutto, come hai reagito, cioè hai perdonato oppure no, dici tradimento, basta, chiudo, perché abbiamo anche l'esperienza di Filippo Bisciglia. Cioè, allora, piano, con molto ordine, adesso dobbiamo mettere i puntini sulle i, perché noi sappiamo che Filippo Bisciglia conduce Temptation Island, cioè è un programma che parla di corna, però lui per 17 anni è stato insieme a Pamela Camassa, li abbiamo sempre visti come questa coppia stupenda, bellissima, e poi a un certo punto si sono lasciati, semplicemente perché l'amore era terminato, eppure lui ha raccontato che in questi 17 anni un cornetto qua e là l'abbiamo messo, capito?

0: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
17: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delix.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delix.it.
19: Delix, il tuo partner al lavoro.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Gli anni Shore Version, anche oggi tre canzoni che diventano una. I Ramer Comi, 5 gocce. Giovanotti e Si fa bello per te. Alessandra Amoroso, Notti Blu. Insomma, tu prendi le tre canzoni, ecco, una, bellissimo.
2: Bella e Monella.
1: Bellissimo, insomma, un po' meno ricevere le corna. Farle magari uno si diverte pure. Riceverle trovo difficile, ecco, percepire del divertimento. Proprio di questo si parla oggi, di corni, cornini e cornetti. Allora, abbiamo una strategia d'attacco di Rossana che dice: ciao Greta, le corna le avrò avute, basta non saperlo. Come si suol dire, no? Occhio non vede, cuore non va, diceva, sì, oppure le ho avute le corna, ma non lo so. Ma che me frega, campo sereno. Mi sembra una bella strategia di difesa. Poi abbiamo il pensiero di Sonia, dice: io penso che il tradimento non sia contemplato. Se uno tradisce vuol dire che non si sta più assieme, quindi passi lunghi, ben distesi, ci si lascia e basta. E poi attenzione, perché abbiamo una testimonianza molto particolare, senti, eh?
3: Buongiorno, buongiorno, bella donna.
1: Buongiorno.
3: Allora, non le ho portate, tra virgolette, ma quasi.
1: Quasi.
3: Perché in entrambi i casi, perché l'ho beccato ben due volte in 5 anni e mezzo di relazione che abbiamo, il mio compagno
1: attuale
3: a chattare con delle donnacce, diciamo.
1: Hai
3: così
1: capito il furbo?
3: Perché sono del parere che se una persona sa già a priori che un'altra persona è occupata, io almeno
1: lascio stare.
3: Come sono fatta io, non accetto neanche la prima avanza.
1: Il problema è se le donnacce cosiddette non lo sanno. Perché tu sai la sua versione, ma dall'altra parte qual è la versione? È questa, non vorrei mettere dubbi. Comunque dice, ne abbiamo parlato, abbiamo chiarito tutto, non è successo, cioè concretamente non si è concretizzato niente. Quindi io le corna non le ho proprio portate, però qua, così, gli ho dato l'allerta. Lui sa che al primo sgarro passi lunghi e ben distesi.
4: Radio Bella e

8.49 perché sì, bisogna anche darsi una svegliatina, la carica giusta. Noi lo facciamo anche parlando di corna. Ma da dove mi è venuta questa idea? Perché c'è stata un'intervista, verissimo, con Filippo Bisciglia. Filippo Bisciglia è il conduttore di Temptation Island, colui che dirige le corna altrui. Ma in realtà è un esperto in materia. Sì, signore. Certo che si chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non la scaglierà Filippo. Perché facciamo un passo indietro. Lui, ai tempi del Grande Fratello, si fidanzò all'interno della casa. Peccato che era già fidanzato fuori la casa. Con Flora Canto, sì, quella che attualmente è la moglie di Enrico Brignano. Che, poverina, cioè, è un'esperienza traumatica. Le corna in televisione non sono proprio una bella esperienza. Lui si fidanzò con Simona. E una volta poi fuori sono stati insieme per un tot, conobbe Pamela Camassa e quindi di nuovo corna anche sull'altra, cioè capisci che c'è un pattern, c'è una recidiva. Sta insieme a Pamela Camassa per 17 anni, però adesso ammette di non essere puro santo e immacolato, dice distrazioni e tradimenti. Guarda, Pamela è sempre stata bravissima, perché da parte mia qualche anno fa è successo, qualche cavolata l'ho fatta, però ho confessato tutto, lei mi ha perdonato, insomma in tutti quegli anni si può sbagliare, può capitare. E però c'è da dire, la relazione non è finita per corna, perché era rimasto questo dubbio nell'aria. Non ha detto, semplicemente dopo tanti anni si era persa l'attrazione, eravamo diventati come due fratelli, è stata lei a lasciarlo. E gli ha detto anche, un giorno mi ringrazierai per questa scelta. E lui dice, sì, è vero, adesso la ringrazio. Però capisci, Filippo, cioè, tu non hai mai lasciato nessuno. O te sei fatto lasciare per tradimento o per sfinimento. A Pippo! Radio Bella e Monella.

0: non è quella di Blanco, certo che capito, perché sai mai a quest'ora stai portando i bimbi in giro, no, tendenzialmente sono a scuola, ma se non sono a scuola magari hanno qualche attività, quindi quando dice che scopa di notte perché non ce la fa a dormire in una casa ricca di polvere. È arrivato un messaggio vocale ricco di significato, sta a voi comprendere quale sia.
1: Grande.
0: Io non lo so a chi si è riferito, se a me, grazie, o se a Filippo Piciglia, che comunque non passa mai per il cattivo, perché si fa lasciare, capito? Non prendi in mano le situazioni, lasci che siano gli eventi così a trasportarti, corna comprese.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
4: Ageo!
3: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 9:02.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Il terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, il sisma ha colpito la zona di Pitalosa a Riba, paura tra la gente, molti palazzi gravemente danneggiati, diversi feriti, non ci sono vittime al momento, segue la situazione la Farnesina, cessa l'allerta tsunami. Il presidente Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva della Camera e il campo largo prepara i ricorsi alla Consulta, i nodi dalla parità di genere al premio per il Senato. La doppia tromba marina che ha colpito il Trapanese, i danni maggiori a Marsala e a Mazara del Vallo, case distrutte, auto rovesciate, alberi e pali abbattuti, tra gli 11 feriti 2 gravi, oggi allerta arancione su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Riparte la Serie A di calcio con la sesta giornata di campionato, oggi Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. La Formula 1 con il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole per la gara sprint delle 11 davanti a Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: canzone da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Comincio la nostra seconda ora insieme, questa è Radio Bella Monella, io sono Greta e avevo anticipato che avremmo toccato l'argomento body shaming. Ve lo contestualizzo. Dunque, vi è mai capitato di vedere una serie televisiva e proprio appassionarvi in una maniera esagerata al punto da vederla e rivederla? A me è successo con tante serie, tra queste sicuramente Vampire Diaries. Lo facevano su Italia 1, adesso lo trovi su tutte le piattaforme. E io proprio in questo momento lo sto rivedendo, sono alla settima stagione. Tra i protagonisti ce ne sono alcuni che sono proprio amatissimi e questo fa sì che ci siano regolarmente delle convention in giro per il mondo. Non succede solo con questa serie, ma con diverse. Ci sono delle convention dove tu fan puoi andare, li senti che raccontano aneddoti dal set, puoi fare le foto insieme a loro. E Vampire Diaries è una di quelle serie che ne ha parecchie di convention. Ci sono personaggi che vanno sempre e altri che mancavano da un po' di tempo. Tra questi, quello che interpretava il fratello della protagonista. La protagonista era Elena Gilbert, quindi il fratello Jeremy Gilbert, interpretato dall'attore Stephen R. McQueen, mancava da un po' dalle convention. Quindi nel momento in cui lo scorso weekend è apparso alla convention di Parigi, vi lascio immaginare il grandissimo entusiasmo dei fan. Io stessa ero in estasi vedendo i video sui social. Abbiamo notato però che era leggermente diverso da come lo ricordavamo. Certo, sono passati anche tanti anni. E le persone che magari non erano così appassionate, invece di dire che bello è tornato, si sono soffermate sul suo aspetto fisico, lasciando commenti che appunto portano verso il body shaming. Il pubblico si è diviso, le persone hanno cominciato a litigare. Allora dico, ma dopo tanti anni, se ti sei affezionato al personaggio, ti importa davvero se è cambiato oppure è semplicemente bello rivederlo sul palco?

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: giornata persa, mai persa ascoltando Mengoni, mi fa sempre battere il cuore. Dunque, stavamo parlando di body shaming in senso anche lato, cioè voglio dire, sei a una convention di una serie che hai seguito, che ti ha appassionato, altrimenti non spenderesti le cifre che spendi per andare alle convention. Arriva uno dei protagonisti che per anni è mancato a questi appuntamenti e la prima cosa su cui ti concentri è il fatto che fisicamente sia diverso da come lo ricordavi. Sembra un po' sciocco, cioè ti concentrerai sul fatto che finalmente è tornato, che bello, chissà che cosa ha fatto in questi anni, magari ha lavorato a dei nuovi progetti, no, c'ha dei chili in più, che è successo? È successo che insomma ha attraversato un periodo di vita privata non molto semplice, anzi proprio per niente, e di conseguenza può capitare di avere delle modifiche fisiche. La cosa che però fa dispiacere è che in tanti hanno reagito a questo cambiamento fisico di, nello specifico, Steven R. McQueen, appunto attore di Vampire Diaries, e la sua reazione, giorni di silenzio sui social, lui non usava i social da tanti anni, e poi sapete cosa ha fatto? Ha pubblicato una foto e ha detto: sto pensando di tornare in palestra, avete suggerimenti? Un po' brutta sta cosa, posso dire, cioè vuol dire che ha letto tutte le cose online, quindi questo per dire, stiamo sempre attenti a quello che scriviamo online, perché tu pensi, cioè, sono famosi, non leggono, sai mai, guarda che al giorno d'oggi col traduttore traducono anche in qualsiasi lingua. Non serve il traduttore se avete voglia di invece di una bella canzone italiana, perché basta cantarla.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Che sarà da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno adesso di...

0: Antonacci Safe spirituale. Attenzione, è arrivato il momento, quello un po' più divertente, nel quale dovete indovinare quale tra queste notizie è falsa. Potrebbe essere una, potrebbe essere più di una, potrebbero essere tutte false o anche tutte vere. Sta a voi capire. Poi fatemi sapere. Dunque, partiamo con la prima. Elodie si sta preparando al grande ritorno, prepara uno show e sta lavorando addirittura su 2 album. È vero o è falso? E poi abbiamo Manuela Arcuri vicina al principe Pallavicino. Selvaggia Lucarelli riporta addirittura voci di un matrimonio imminente. Contestualizziamo, lei 49 anni, lui 82. È vero o è falso? E poi ancora i nuovi professori di Amici. Quest'anno si è scelto di fare un po' di spending review. Professore unico categoria canto Rudy Zerbi, professore unico categoria ballo Alessandra Celentano. È vero o è falso? E poi ancora abbiamo un episodio spiacevole per Anna Luca Stoldi. Le rubano borsa, cellulare e pubblicano un suo video privato su Instagram. È vero o è falso? E andiamo a chiudere con Elisa Isoardi. La conduzione di Bar Centrale spunta sui social per errore la foto di una lavagna che riporta un Deadpool, il cosiddetto Toto Morto, con i nomi dei VIP e le relative età. È vero o è falso? Ci sono tante notizie che potreste aver sentito perché hanno già fatto molto discutere. Sta a voi indovinare però quali sono vere e quali sono false.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Bella Monella, per ascoltare la canzone che fa: butterò questo enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. Grazie mille, ciao, buon sabato.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: E niente, anche questa settimana una strage. Mi rendo conto che è sempre più difficile perché vi do delle notizie talmente assurde che sembrano tutte false. Invece l'unica falsa era quella che riguardava amici, perché non c'è un solo professore per categoria. No, ti puoi figurare, ce ne sono tre come al solito. Fra pochissimo vi svelerò anche quali sono i nomi, andremo ad approfondire tutte le altre notizie assurde che così ho lanciato. E non tiro indietro la mano quando lancio il sasso. Un po' di pubblicità e poi torniamo insieme. Bella e monella,
1: tutta da cantare. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Un bel pillolone italiano in questo sabato mattina, grazie ad Antonello Cerri che ci ha riproposto i Subsonica in chiusura, poi c'erano i Neri per Caso e in apertura un bel mashup tra 883 e The Human League. Come sempre, Antonello Cerri non delude, è sempre all'altezza.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E allora andiamo a tuffarci all'interno di queste notizie che vi ho dato, partiamo da quella falsa e andiamo a trasformarla in vera, ovvero i nuovi professori di Amici. Per quanto riguarda il canto, confermato Rudy Zerbi, non te lo levi, ma neanche pregato in aramaico. E poi Samurai J, professore di canto, sì signori, Amadeus, perché giustamente la Naspi non era nelle sue opzioni. Per quanto riguarda il ballo, confermata la Celentano, Lorella Cuccarini, questa continua a saltare da una cattedra all'altra, è fluida. E poi al ballo Ambra Angiolini. Così, è un po' particolare, ecco, come classe docente. Per quanto riguarda gli allievi, invece, tra quelli che potremmo aver già sentito c'è Shari, che aveva partecipato proprio ad un Sanremo di Amadeus, mentre gli altri ragazzi sono andati a sbirciare anche i profili Instagram, sembrano già meno noti, avevano annunciato grandi cambiamenti, sembrava che dovesse essere un programma completamente diverso, e invece se non è zuppa è pan bagnato. Poi purtroppo era vera, invece, la notizia che riguarda Anna Luca Stoldi, si trovava in compagnia di un conoscente che le ha sottratto la borsa e il telefono e l'ha utilizzato per pubblicare un video privato su Instagram. È stata mamma Asia Argento ad accorgersi che ci fosse un'anomalia, è stato fermato, è stato bloccato. Ecco, un episodio spiacevole che però sembrerebbe essersi risolto. Guarda che non ci si può mai fidare di nessuno.

dove si balla. Tendenzialmente è un concerto di Elodie. È vero, sta preparando il suo grande ritorno. È stata lei a dirlo ai fan attraverso i propri social. Sta lavorando su due album e un nuovo show. Questo per il 2027. Aveva detto che si sarebbe presa una pausa. Giustamente, uno ogni tanto bisogna anche riposare. Poi abbiamo Manuela Arcuri, che effettivamente è vicina al principe Pallavicino. Hanno collaborato insieme per delle attività di lui. Lei è stata sponsor. Ci sono delle foto posate in aereo. Sono andati a Parigi. Di qua. Potrebbe essere una bella amicizia. Non abbiamo la certezza che ci sia una relazione. Infatti, dico, Selvaggia Lucarelli ha riportato addirittura voci di un matrimonio imminente. Che non c'è niente di male se lei ha 49 anni e lui 82. Cioè, saranno loro a doversene fare un problema. Ad ogni modo, proseguiamo. Invece la prossima notizia era vera, quella che riguarda Elisa Esoardi, e che insomma, lei aveva pubblicato sui social, si vedeva la redazione di Bar Centrale, il suo programma, e c'era dietro questa lista, c'era scritto Deadpool. Cioè il toto morto, come lo vuoi chiamare. Una lista di VIP con l'età a fianco, e quindi. Capito, ci siamo intesi, ma non è che stessero facendo scommesse. All'interno di una redazione ti porti avanti con il preparare il materiale, ci siamo capiti. Cioè, se dovesse mancare una persona, tutti i telegiornali, i social, i giornali hanno il materiale pronto, hanno il servizio, quindi è un modo per prepararsi. Non stavano facendo delle scommesse. Radio Bella e Monella.

0: Il momento di salutarci, è arrivato Rocky come sempre, è andato a bersi il caffè, si sta caricando perché dopo pum, carico a pallettoni. Allora io vi saluto, vi do l'appuntamento anche per la prossima settimana, il sabato mattina dalle 8 alle 10, e non mi resta che augurarvi un buon weekend. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Carla e Manella.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi.
0: Radio Bella e Manella. Tutta da cantare. Ora, le 10 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
8: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
9: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, in realtà è un po' prestino per chiederlo, anche perché sono appena arrivato a casa da pochissimo. Ho fatto una grandissima serata con i nostri media partner, Radio Bella Monella, Radio Peter Pan. Insomma, abbiamo fatto un casino della Madonna, però siamo belli carichi questa mattina, ve lo dico già, quindi preparatevi, perché come ogni mattina c'è Rock in vostra compagnia dalle 10 alle 13. Buon sabato mattina a tutti quanti, 10 ottobre 2026, state ascoltando Radio Bella Monella. Io sono Rock, appunto, come vi ho appena detto. Per chi si fosse appena collegato, almeno per la prima volta durante questa fascia oraria, durante questa mattinata, vi accompagno tutte le sere dalle 19 alle 21. Intanto saluto e ringrazio Greta che vi ha accompagnati in questa prima mattinata dalle 8 alle 10. Noi abbiamo 3 ore belle da passare insieme. Intanto, per sicurezza, salvatevi sempre il nostro numero 393-7366-170, che non si sa mai, che potrà servirvi, tramite messaggio scritto, messaggio vocale. Noi potrete comunicare con me. Intanto vi metto un po' di musica, dai, facciamo così. Torniamo indietro nel tempo di 26 anni, c'è Gigi D'Alessio, Come suena el corazón. Radio Bella e Monella.

0: 8 settembre, Orietta Berti, Nina Zilli, Danti qui su Radio Belle Monella. In realtà noi questa mattina presto, appunto, come avete appena sentito, vi abbiamo appena fatto ascoltare una bellissima novità, uscito venerdì 9 di ottobre questo disco, quindi proprio nella giornata di ieri, un brano che unisce comunque tre artisti molto diversi, cioè Orietta Berti, Nina Zilli e Danti, che hanno curato un po', Danti soprattutto, che ha curato un po' la parte della produzione. La canzone, non so se avete fatto caso, ha un ritmo leggero, un ritmo fresco, un ritmo coinvolgente. L'obiettivo molto semplice è non lasciarsi prendere dalla malinconia dell'autunno, ma portare ancora un po' di energia e allegria estiva anche a ottobre. Mi sembra un po' esagerato, perché poi loro hanno detto: no, essendo che fa ancora un po' caldo, facciamo così, facciamo comunque un disco abbastanza estivo, e va bene così, perché tanto a quanto pare le temperature non stanno scendendo e quindi va bene così. Andiamo subito al prossimo disco, Tiziano Ferro, e il suo disco si chiama La prima festa del papà.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

questo dolore. Ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

0: non sarà certo così difficile.
1: Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

0: sulle strisce bianche e al ritorno le trovi diventate blu, e in più una multa di 30 euro. È successo proprio lì nella zona del Circo Massimo a un manager, dove ha parcheggiato questa povera macchina lunedì mattina alle 6, poi al pomeriggio è rientrato perché poverino era stanco, doveva tornare a casa, invece no, si è ritrovato una bellissima sorpresa, le strisce del parcheggio tutte colorate di blu. Non è stato l'unico, perché anche altri 6 automobilisti hanno avuto lo stesso problema, ovviamente hanno protestato, quindi poi è intervenuta anche ATAC, che sarebbe praticamente l'azienda che gestisce gran parte del trasporto pubblico a Roma, quindi autobus, tram e metropolitane, che ha riconosciuto l'errore e poi si è scusata, annunciando comunque anche l'annullamento delle multe. La regola, infatti, ve lo ricordo in caso dovesse succedervi, che non si sa mai perché di criminali ne esistono veramente tanti in questo paese, la regola prevede che dopo la trasformazione delle strisce bianche in blu ci siano 48 ore di tempo prima di iniziare a fare le multe. Cioè, che ansia comunque adesso, oltre a dover fare magari la foto della nostra macchina, perché magari non ci dimentichiamo dove l'abbiamo parcheggiata, dobbiamo fare la foto pure alle strisce. Cioè, avete capito dove siamo arrivati?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119€ al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734€. Importo totale dovuto 21.076€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1.199€. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
15: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
23: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena sentito gli anni, questo bello Monella in chiusura, Benji e Fede con Moscow Mule, nel mezzo la tra Lamborghini con musica e ad aprire con Dungeon d'amico, ubriaco di te.
0: Bella e Monella.
1: Apriamo ufficialmente la nostra seconda ora insieme di questo sabato 10 di ottobre alle 10.42. Ciao a tutti quanti, buongiorno, ma soprattutto ben ritrovati. Magari mi state ascoltando già da prima, non si sa. Io starò insieme a voi come ogni sabato fino alle ore 13 e vi racconto ogni tanto anche qualche notizia curiosa presa dal web. Per esempio, lascia il marito dopo aver fatto leggere i fondi di caffè a ChatGPT. Pensate che una donna, dopo 12 anni di matrimonio, ha deciso di separarsi dal marito dopo aver chiesto appunto a ChatGPT di leggere i fondi di caffè. Cioè, in pratica ha fotografato la tazza, no? Quando ha finito il caffè, l'ha mandato la foto a ChatGPT, ha detto: ma puoi leggermi cosa significa il fondo? Che significa? E qui arriva il colpo di scena, perché secondo l'interpretazione dell'AI il marito avrebbe avuto un amante più giovane con un nome che iniziava con la lettera E. Quindi insomma il marito poi ovviamente ha detto: ma sti pare, cioè come fai a fidarti di ChatGPT? Va bene che al giorno d'oggi ogni cosa che chiediamo a ChatGPT ci sembra vera, perché sembra che effettivamente ci dia una mano. In realtà, ragazzi, qui la situazione sta un po' degenerando, eh. Poi appunto la notizia è andata anche virale, è stata riportata sul Greek City Times. Quindi altro che investigatore privato, qui basta una tazzina di caffè per distruggere un matrimonio.
0: Radio Bella e Monella.

0: Mamma mia, succedono cose molto strane questo sabato mattina. Rocky che vi racconta vicende di donne che vogliono farsi leggere il fondo di una tazza del caffè e poi scoprono effettivamente che l'intelligenza artificiale ha ragione. Non è completamente vero, cioè è impossibile. Come fa l'intelligenza artificiale a leggerti il fondo del caffè e dirti che tuo marito ti sta tradendo? In realtà non è l'unico caso questo che vi ho appena raccontato, perché ce ne sono veramente tantissimi. Cioè, per esempio, gente che legge le conversazioni del fidanzato con ChatGPT, quindi poi, per esempio, appunto, una donna ha raccontato di aver scoperto sul computer del compagno le sue conversazioni con l'intelligenza artificiale. Lui aveva scritto dei dubbi sulla loro comunque compatibilità, che ci sta ogni tanto che emergano anche dei dubbi, ed essendo che la psicologa costa tanto, cosa fai al giorno d'oggi? Chiedi a ChatGPT. Poi ha letto anche commenti negativi sulle relazioni e lei ha detto: no, vedi, insomma, mi stai tradendo, hai dei dubbi su di me, non ti fidi. Quindi, insomma, sono cose che veramente succedono. Quindi, ecco, state molto attenti che l'intelligenza artificiale è molto utile in tantissime altre cose, un po' meno utile se vi fa, causare questi danni qui,
1: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: parlare d'amore.
1: E allora, Safe, di cosa ci vuoi parlare? Dicelo, dai. È un sabato mattina molto molto easy, quindi ecco, non tirare fuori argomenti difficili come appena fatto Rocky, no? Che mi parla di gente che tradisce altra gente tramite l'intelligenza artificiale. Infatti, guarda, cioè mi sembra già difficile dire questa parola qui. Vabbè, la prima ora è andata, torniamo tra pochissimo con la nostra seconda ora insieme e parleremo di slow luxury, però attenzione, niente spoiler.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11:01.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: All'S Lunga, tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica che apre ufficialmente la nostra seconda ora insieme a questa Date Belle. Monella, buongiorno a tutti quanti, sono Rocky. Sono le 11.05 di questo sabato mattina 10 di ottobre 2026. E visto che Ernia ha detto si prende la macchina e va a farsi un giro, sicuramente a Milano, perché lui nel testo dice che gli piace un sacco Milano, che è milanista, bla bla bla. Però magari in caso dovreste vederlo in giro, invitatelo domani mattina, perché noi saremo presenti a una delle fiere storiche del territorio, col mercato ad agricola, produttori, spettacoli, iniziative, fiera di Bresseo in provincia di Padova a Teolo. Dalle 8 alle 12 ci sarà anche la diretta con il nostro track in diretta su Radio Bella e Monella, assieme alla nostra collega là dall'anno, quella della pausa pranzo, dove vi terrà compagnia con tanta musica, divertimento, gadget dalle 8 alle 12 del mattino. Quindi ecco, facciamo un piccolo recap. Domani mattina, invece di andare a prendere la brioche e il caffè nel solito bar del vostro paese, lo dico sempre, venite a trovarci a Bresseo di Teolo in provincia di Padova dalle 8 alle 12. Avete capito bene? Non ripeto più, eh?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ciao, Samurai J, Le Foglie di Te qui su Radio Belle Monella. Bellissimo disco uscito nella giornata di ieri 9 di ottobre 2026 e noi ve lo facciamo ascoltare proprio così, di prima mattina con questa freschezza. Però attenzione, la conoscete Maria De Filippi, la conduttrice di Amici, il famoso talent show che dà la possibilità ai giovani cantanti, ballerini di realizzare il loro sogno? Ecco, anche quest'anno ce ne sono tante di novità, cioè non è che le passiamo solamente noi, le passano anche in televisione. Ecco, tra i nuovi professori troviamo Ambra Angiolini, che sarà la nuova professoressa di ballo. E attenzione, tra i nuovi professori troviamo anche Samurai J, che si occuperà del canto. Quindi insomma ci saranno un sacco di novità anche dal punto di vista televisivo. 393-7366-170, è arrivato il vostro momento, il vostro momento di cantare la canzone che fa. Ovviamente non cantatemi Samurai J, perché l'avete appena sentita la sua canzone, quindi ecco, in caso non ve la metto.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

con quella di Anna White, Girl Wasted, che tradotto significa letteralmente ragazze bianche ubriachissime, che potrei essere io, anche perché prima vi stavo raccontando appunto che ho fatto una grandissima serata con l'altra nostra radio media partner, Radio Peter Pan, e ragazzi sono morto, sono finito, però insomma ci stiamo comunque divertendo, funziona così anche il sabato mattina, ogni tanto vi mettiamo canzoni vecchie, ogni tanto vi mettiamo anche canzoni nuove, quella di Anna Pep, White Girl Wasted. Però adesso facciamo una cosa molto bella, andiamo indietro nel tempo, attenzione, tanto indietro, perché sta arrivando Tiro Mancino con questa canzone che è veramente molto molto bella e si chiama Per me è importante. Stai ascoltando Radio Belle Monella in questo sabato mattina 10 di ottobre 2026, le 11:20, un'altra nostra mezz'ora è quasi terminata. Attenzione perché avete ancora un po' di tempo però, per richiedere la canzone che fa al 393-7366-170. Ed essendo che parlo sempre troppo io, mandate anche voi un messaggio vocale se vi va.

0: Antonella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Rocky, un po' di carica questo sabato mattina ci serve, quindi vai con 90 minuti di applausi di Salmo. Grande Rocky, Paolo.

0: fatemi sentire un po' di applausi. Gli applausi vanno tutti al nostro caro amico Salmo, 90 minuti qui su Radio Belle Monella, che ci porta in conclusione di un'altra nostra mezz'ora assieme. Ed effettivamente, come dice proprio il nostro cantante che abbiamo appena ascoltato, ci mancano 90 minuti per concludere la nostra puntata di questo sabato mattina. Però 90 minuti di musica non ci basteranno mai, infatti facciamo così. Intanto vi metto una bella pillolina, che partirà tra pochissimo. Sentirete i tre dischi che ha selezionato per voi Antonello Ceri questa mattina. Spacca!
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99.

0: Siamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
19: Cosa?
21: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
21: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero alla fila, laggiù.
23: Antonello Cerri suona

0: Antonello Ciarri DJ in chiusura Fabri Fibra tranne te, nel mezzo Gali con Good Time e ad aprire con Cesare Cremolini Grey Goose. Stai ascoltando Radio Bella Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Le 11.40 di questo sabato mattina 10 di ottobre 2026, state ascoltando la voce di Rocky, si arriva come ogni sabato fino alle ore 13. Vi è piaciuta la pillolina selezionata dal nostro amico Antonello DJ che ci ha portato un po' in giro negli anni, nel 2014 con Grey Goose di Cesare Cremonini, nel 2020 con Good Times di Gali e nel 2010 con Tranne Te di Fibra. Adesso però torniamo nel 2026, perché ci piace quest'anno, ci sono state un sacco di uscite, per esempio questa è molto molto bella, Mark and Graham Montecon, Partenope.

0: po' aggressivo, eh.
1: Che cazzo fai, Pippo?
0: Basta. Zucchero dal 1987 con Pippo. Beh, speriamo anche di no, in realtà magari ha scritto solo il disco, ecco, su questa cosa qui, ha ironizzato solo all'interno del disco. Poi nella vita, poi reale, fuori, al di fuori della musica, non so che tu, che abitudini tu abbia, speriamo buone. Però attenzione, perché nel 1987 ci sono state delle grandi novità, sia dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista tecnologico e cinematografico. Per esempio, il 19 di aprile del 1987 appaiono per la prima volta in televisione negli Stati Uniti i Simpson. Poi per esempio il 30 di agosto esce il primo videogioco della serie Street Fighter e Microsoft, sempre in quell'anno lì, lancia Windows 2.0 e anche delle nuove tecnologie per i computer, quindi tantissime altre cose, schede madri, grafiche, eccetera eccetera. Ma anche dal punto di vista cinematografico, per esempio, vi ricordate Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, un film di guerra molto realistico, molto intenso? Poi per esempio abbiamo anche L'Ultimo Imperatore, che vince, pensate un pochettino, 9 premi Oscar e viene girato anche nella città proibita in Cina. Ne facciamo un altro di esempio, ve lo dico, dai. Dirty Dancing diventa un grande successo grazie alla musica, alla danza e alla storia di amore. Cioè veramente ce ne sono state tantissime di cose in quegli anni lì che sono successe. Nel 2024 invece Gali pubblica il suo disco che si chiama Paprika e ce lo ascoltiamo proprio adesso.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Ragazzini adulti, voi siate, qualsiasi cosa voi siate, state ascoltando Radio Belle Monelle al disco, era quello di Fred De Palma, ragazzino, che chiude la seconda ora insieme. Attenzione, perché ne abbiamo un'altra, si arriva fino alle 13 e questa cosa ve l'ho detta prima, quindi state qui.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Il maltempo sferza il centro-sud, a Lipari arcipelago delle isole Oglie, decine di abitazioni allagate, esondati due torrenti, fango in strada, forti nubifragi in Calabria, nel Regino, situazione critica anche nel litorale a sud di Roma, chiesto lo stato di calamità. Giusto governare fino ad autunno del 2027, lo ripete oggi il ministro Salvini, escludendo un election day unico per comunali e politiche. Prima si va a votare, meglio è, dichiara invece la segretaria del PD Schlein, promulgata dal capo dello Stato Mattarella, la nuova legge elettorale. Disastro azzurro all'ATP 1000 di Shanghai, eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto da Taylor Fritz ai 32esimi di finale. Il tennista di Imperia ha ceduto in due set per 7-5-6-4 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino?
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Bella e Monella, tu

0: Insieme l'ultima di questa mattina con il disco di Elisa Kintsugi qui su Radio Belle Monella. Pensate che è un disco uscito l'11 settembre di quest'anno del 2026 ed è solamente un anticipo, un assaggio del suo nuovo album che arriverà il 27 di novembre, appunto sempre di quest'anno. Pensate che il titolo prende nome dall'antica tecnica artigianale giapponese del Kintsugi, nata alla fine del XV secolo, che consiste in poche parole nel riparare oggetti in ceramica rotti unendo i frammenti con lacca e polvere d'oro, argento oppure platino. Quindi comunque si è ispirata a questa tecnica giapponese molto molto antica. Una cosa molto figa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 5 mesi fa Coez se ne esce con questo disco. Ci vuole una laurea su Belle Monelle. Oggi invece è il 10 di ottobre del 2026 e vi raccontiamo qualche curiosità, perché dovete sapere che il brano fa parte della colonna sonora della serie animata di Netflix. Sto parlando della serie uscita su Netflix appunto il 27 di maggio di quest'anno del 2026, Due Spicci. Ve la ricordate? L'avete vista? Molto molto bella, creata da Zero Calcare, uno dei fumettisti italiani più importanti al momento. La collaborazione, pensate, che è nata da una telefonata in cui il fumettista, appunto Zero Calcare, ha chiesto a Coez un pezzo per la serie. Poi Coez ha raccontato che Zero Calcare, questo fumettista, si era innamorato della canzone perché ha il sound un po' nostalgico e diretto che ricorda un pochettino gli 883. 393-7366-170, è arrivato di nuovo quel momento lì, quel momento in cui dovete inviare un altro messaggio vocale e richiedere la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Brescia con Serenamente qui su Radio Belle. Monella, pensate che Brescia ha detto, no, da piccolo, prima di dedicarsi alla musica e diventare una delle voci più amate, ecco, in Italia, sognava da bambino di fare lo scienziato ed era affascinato da un pollo di vetro, quindi insomma poi ha cambiato idea, ha detto vabbè faccio il cantante, ci ha provato, gli è venuta anche molto bene come cosa. Adesso torniamo indietro nel tempo di 21 anni perché ci sono i Negramaro dal 2005 e il loro disco si chiama Solo 3 Minuti.

0: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Buongiorno Bella e Monella, sono Simone. Io vorrei ascoltare, se possibile, la canzone di Pittura Fresca. Oh, andiamo a vedere i Pink Floyd. Oh, andiamo a vedere i Pink Floyd. Ciao, buon weekend a tutti, Simone.

0: fresca. Dal 1991, Pink Floyd qui su Radio Bella e Monella. Mezzogiorno e 30 ormai di questo sabato mattina. Ormai mattina mica tanto, siamo quasi l'ora di pranzo, quindi sicuramente voi state andando a pranzare in qualche ristorantino, magari ci state ascoltando anche da casa. L'importante è ascoltare per un'altra mezz'oretta Rocky, perché poi vado a mangiare pure io. Quindi ecco, torno tra pochissimo e vi suonerò tre dischi selezionati di Davide.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
18: Come stai, bambina?

0: 10 anni su Bella e Monella.
1: Abbiamo appena sentito Gli Anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura il disco di Bugo e Morgan con Sincero, nel mezzo Tiziano Ferro, e ad aprire con la rappresentante di lista. Ciao ciao.

anni molto particolari, siamo andati indietro nel tempo, ma non di tantissimo. Cioè, per esempio, ve la dico lì, ve la lancio. Ciao ciao, la rappresentante dell'Ista nel 2022, poi nel 2023 con Destinazione Mare e con l'ultimo disco, appunto, Sincero, nel 2020. Adesso però torniamo nel 2026, ormai questa collaborazione la conosciamo a memoria, mi viene da dire. Collaborazione tra Marra e Gue, uscita il 9 di settembre 2026. Questo disco si chiama Casini.

0: Yeah. Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, dal 1997, insomma sono passati un sacco di anni, però adesso torniamo nel 2026 e andiamo direttamente alla giornata di domani. Appuntamento speciale, quello di domenica mattina dalle 8 alle 12, vi aspettiamo alla fiera di Brescia di Teolo in provincia di Padova. Al microfono ci sarà la Dallan con una mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera, perché appunto saremo in diretta dal nostro track di Radio Bella Monella, una delle fiere storiche del territorio, con mercato, area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per piccoli e grandi, e ovviamente è completamente gratuito l'evento.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: E con il disco di Mace, Salme con la pesce, Cattive Abitudini, qui su Radio Bella e Monella, concludiamo le nostre tre ore assieme di questo sabato 10 di ottobre. Ci risentiamo però a partire dal lunedì sera dalle 19 alle 21. Quindi da Rocky è tutto, vi auguro un buon weekend. Ciao!
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: L'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 13:02.

0: ballare e da cantare.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle.
2: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Bella e Monella.
3: Partono ufficialmente le Belle e Monelle. Non c'è Monica per questo fine settimana, ma non temete perché ci sono le 30 canzoni più passate qui su Radio Bella e Monella dal lunedì al venerdì, che poi ve le veniamo a raccontare durante il fine settimana. Dalle 13 alle 15 il sabato, in replica poi dalle 12 alle 14 la domenica. Infatti una buona domenica anche a voi che ci state magari ascoltando in replica, e buon sabato invece voi che ci state ascoltando in diretta. Mamma mia, quante cose che stiamo facendo. Appunto, alle 30 canzoni più passate, partiamo dalla numero 30, c'è Francesca Michelin, La mia ragazza.

0: 29 per Fulminacci con Maledetto Me. A me piace sempre questo ragazzo, devo essere sincero. Al Festival di Sanremo, le inquadrature per come era vestito mi ricordava visivamente Lucio Battisti. Ma andiamo a parlare di Marco Mengoni, cioè il prossimo cantante che andremo a sentire insieme ad Angelina Mango, perché ieri è venuta fuori la sua nuova canzone, ovvero venerdì, per la replica invece 2 giorni fa. È uscito con il suo nuovo singolo Giornate Perse, molto interessante, un po' più lento rispetto a tutti gli altri, ma molto molto bello. Naturalmente stiamo parlando di un fenomeno della musica italiana, Marco Mengoni. Ce l'ascoltiamo proprio con Angelina Mango, Incanto d'amore.
1: Le belle monelle, posizione numero 28.

0: Posizione 26 per i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Radio Bella e Molella. Parliamo adesso invece di Dito nella Piaga, che è alla prossima posizione, alla posizione numero 25. Sappiate che c'è ancora disponibile un ultimo concerto. Alle ultime due tappe per quanto riguarda il suo tour, il 27 di novembre, che però è già sold out a Roma, mentre il 30 di novembre a Milano sarà ancora disponibile. Secondo me ci sono pochi biglietti, quindi se la volete andare a vedere dovete fare molto molto molto veloci ad acquistare i suoi biglietti, perché è brava e sta facendo veramente veramente bene. Mi ricordo ancora quando l'anno scorso abbiamo intervistato Donatella Rettore, che aveva collaborato con lei in Chimica nella prima apparizione di Dito nella Piaga al Festival di Sanremo, e ha detto: tenete d'occhio questa ragazza perché farà l'exploit. E voilà, aggiudicato l'exploit per lei. Andiamo a sentircela con Miss Italia, la posizione numero 25.
1: Libelle e Monelle. Posizione

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: Posizione numero 24 per Sfera e Basta con Lontano. Io devo essere sincero, non sono un grande ascoltatore di Sfera e Basta, ovviamente è come tutti gli artisti, o lo ami o lo odi. Questa canzone però, devo essere sincero, mi piace molto perché è introspettiva, è un messaggio molto molto importante per probabilmente le persone che gli sono molto vicine, ovvero sia sentimentalmente che altro, ma anche quelle persone un po' più lontane. È un qualcosa di intimo che Sfera Ebbasta ha voluto tirare fuori e non mi dispiace per niente. Noi continuiamo però, perché alla posizione numero 23 c'è Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: State ascoltando Le Belle Monelle su Bella e Monella.

0: mercatorum.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli iperemarket e online.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella. Posizione numero 22.

0: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Achille Lauro alla posizione 22, la città degli angeli. Qui sono tante le città degli angeli, non abbiamo ancora capito lui che cosa intenda, però secondo me parla della sua città, anche se ne aveva già parlato in uno dei singoli precedenti, quindi non si capisce bene. Un altro romano invece, che però probabilmente non sappiamo il tifo di Achille Lauro, almeno io non lo so. So qual è quello di Tommaso Paradiso, che è un aquilotto, è un tifoso della Lazio, però rimane sempre in quel di Roma, e ce lo ascoltiamo alla posizione 21 con Agitare Coca-Cola.
1: Le belle monelle, posizione numero 21.

0: 20 Merck & Cremont, che sono stati anche nostri ospiti alla notte tutta da cantare a Jesolo, The Colors e Serena Brancale con Partenope è una di quelle canzoni che non ci leveremo dalla testa e non ci leveremo neanche dalla playlist, come in realtà anche quella che stiamo per ascoltare, questa ragazza giovanissima, perché ha malapena da poco passato 20 anni, se non vado errato dovrebbe averne 23, e sta facendo veramente marmellata di tutto quello che fa, e la fa veramente veramente buona questa marmellata. Lei è Anna, alla posizione numero 19 con White Girl Wasted.
1: Libelle e Monelle,
2: posizione numero 19.

0: In questa ultima parte di mezz'ora ci sono delle leggende per quanto riguarda la musica italiana, perché alla posizione 18 abbiamo appena ascoltato Luciano Ligabue con Qualcosa per te, una canzone nel suo classico stile, molto molto bella, una ballad sostanzialmente. Alla prossima invece troviamo la prima nuova entrata di oggi, ovvero i Tiro Mancino, che si sono uniti a Simona Molinari, una voce che è veramente meravigliosa, in un qualcosa di un po' insolito, perché per il momento la bossa ce l'aveva portata solamente Gaia qui nella nostra classifica, ma ce l'ascoltiamo anche con loro, un pochino più lenta in questo caso secondo me. Appunto, Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu.
1: Le belle monelle, posizione numero 17.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: State ascoltando Le Belle Monelle su Bella e Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Le Belle e Monelle,
8: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
7: su Bella e Monella.
8: Posizione numero
7: 15.

0: 15 Flamenco Paranoia, che anche questa pian pianino sta scendendo, come naturalmente tutte le canzoni, visto che stanno entrando un sacco di canzoni nuove, però ci ha portato avanti la tutta quanta l'estate a pari passo anche con l'altra ossessione, sempre di Samurai J, pezzo che è stato sfornato in quel del Sanremo, che non lo so, se bisogna mettere sul piatto della bilancia quale dei due sia stato più suonato. Secondo me Ossessione, però anche questa ci piace. Un'altra canzone che ci piace tanto, e soprattutto la cantante, è una voce straordinaria, piccolo incidente in questa estate risolto, sta bene, è tornata, Noemi alla posizione 14 con Tu cosa fai questa sera.
1: Le belle monelle, posizione numero 14.

0: Lo zio J-Ax con Vita, Morte, Miracoli alla posizione numero 13. Tra l'altro vi ricordo che è anche uscito l'omonimo album Vita, Morte, Miracoli proprio di J-Ax con tante canzoni. Non le manda a dire, lo sappiamo, è un personaggio che non lo fa praticamente mai, ed è giusto anche così in realtà, perché se qualcuno c'ha da dire la sua nei confronti magari di errori di altri o comunque su cose che tendenzialmente stanno sempre così un po' celate all'occhio umano, è giusto che qualcuno si faccia promotore nel scoprirle. Noi però andiamo avanti perché ritorna Angelina Mango, in questo caso con Ariete, una canzone molto molto bella, Che bella vita.
1: Le belle monelle, posizione numero 12.
2: Ma quanto è piccola

0: Alla posizione numero 11 troviamo Ultimo con Tutto. Andiamo con la seconda nuova entrata di oggi, perché questa qua è una colonna sonora, lo sapete, è venuta fuori la seconda stagione. La prima era Hanno ucciso l'uomo ragno, la seconda invece è Nord Sud Ovest Est. Parliamo di Max Pezzali con questa canzone che fa da colonna sonora a questa nuova stagione. Si intitola Le ali, ha tanti significati questo titolo. Ce l'ascoltiamo alla posizione numero 10.
1: Le belle monelle, posizione numero 10.

0: parlare d'amore.
1: Safe con parlare d'amore, ovviamente c'è anche la collaborazione di Brescia, certo, ma che lo ritroveremo anche più avanti, il buon Andrea. Noi andiamo con l'ultima nuova entrata di oggi, una canzone nel suo stile che ci piace molto, sta trovando una chiave ancora più delicata, ancora più soft per quanto riguarda le sue canzoni, e devo dire ci piace veramente tanto. Alla posizione numero 8, l'ultima nuova entrata di oggi, è Giorgia con Parafulmini.
2: Libelle e Monelle, posizione numero 8.

0: con te.
1: State ascoltando Le Belle Monelle su Bella e Monella.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Oh no, si è rotto il

0: Brezza e non conosciamo nemmeno la zona.
1: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
0: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e

0: Radio.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Le Belle e Monelle,
14: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
13: su Bella e Monella.
14: Posizione numero
13: 7.

0: Marrakesh e Gue alla posizione numero 7 con Casini. Una bellissima accoppiata, d'altronde loro si conoscono da una vita, collaborano da una vita. Una nuova collaborazione però vede due ragazze alla posizione numero 6, tanto brave, tanto amate anche dal pubblico. Passiamo quindi da un Marrakesh e Gue ad una Annalisa e Madame con Amica alla posizione numero 6.
1: Le belle e monelle, posizione numero 6.

0: romantica.
1: Alla posizione numero 5 troviamo Elisa con Kintsugi, un periodo abbastanza tosto per lei, insomma la cronaca parla chiaro, però la musica è sempre tanto tanto bella. Andiamo avanti con la posizione numero 4, li abbiamo sentiti anche prima i Pinguini Tattici Nucleari, ma adesso ritornano con una canzone molto molto impegnata, Fabri Fibra con loro alla posizione numero 4, questa è Goya.
2: Le belle monelle, posizione numero 4.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione numero 3 per Ernia con Dedica. Ernia che settimana scorsa mi era primo in classifica. Questa settimana, essendo alla terza posizione, naturalmente è stato scalzato da qualcuno. E chissà chi sarà il nostro o la nostra prima in classifica. Detto questo, noi andiamo avanti. Prima vi raccontavo che avremmo ritrovato Bresh quando l'abbiamo sentito in Parlare d'amore con Seif. Adesso ritorna con Julie in Serenamente.
2: Le belle monelle, posizione numero 2.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ed è stato proprio lui a scalzare Ernia questa settimana, ovvero Cesare Cremonini con Paparazzi, una canzone che sta, secondo me, tanto dividendo l'opinione, perché in tanti la stanno amando, gli sta piacendo veramente veramente tanto, altri però trovano un suono diverso in Cremonini. Però d'altronde è andato anche a registrare questo nuovo lavoro in un'altra nazione, quindi ci sta che abbia assorbito la musica anche di quella parte là. Quindi bravo Cesare Cremonini, che chiude le nostre belle monelle alla prima posizione. Per quanto mi riguarda, noi ci risentiamo ovviamente nella replica se ci state ascoltando il sabato, oppure lunedì dalle ore 15 e poi dalle 16 anche con Andrea Ferrara. Ciao a tutti e buon fine settimana.
1: Le belle monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: italiane da cantare.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
7: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: Buongiorno a tutti e ben ritrovati anche in questo sabato pomeriggio. Sta per partire il treno degli anni. Tre ore di musica italiana, tutte quante da cantare e da ballare. Io sarò un po' il vostro capotreno, sono Sara Manea e vi accompagnerò appunto in questo sabato pomeriggio. Si parte.
7: Bella e Monella, il treno.

0: E siamo partiti già con un bel po' di energia, erano i Pooh con Pensiero, nella versione rivisitata e rimasterizzata del 2015. Poi siamo andati con un grande classico, i Subsonica, Liberi Tutti. E abbiamo concluso con una delle hit dell'estate più forti di Irama, ovvero Arrogante. Ed ora si continua perché, figurati, se abbassiamo il tiro sta per arrivare un signore di nome Jovanotti. Non so se ce l'avete presente, ma ovviamente si canta e si balla. Era il 2013 quando, tanto per cambiare, Jovanotti ci parlava d'amore con la sua Ti porto via con me. Il bello di partire insieme, di perdersi, di fare questo viaggio, di pensare sempre al momento che si sta vivendo e non a tutti i problemi che ci siamo lasciati indietro, come solo Jovanotti ce lo sa cantare. E poi andiamo con gli 883, che invece ci fanno vedere l'altra parte della medaglia con Si incazza del 1992, ovvero tutte le robine che possono andare storte nella vita quotidiana. E infine concludiamo con J-Ax e The Colors. Era il 2018, ci cantavano Come le onde.
1: Bella e Monella.

0: Ed ora tenetevi forte perché sta per arrivare uno dei pezzi più energici, più gioiosi, più belli, secondo me, anche di Giorgia, che nel 2002 ci cantava Vivi davvero. Un'esplosione di vita, una canzone che ti porta a pensare solamente al presente, a non montarti troppo la testa, a non esagerare con le paranoie, ma semplicemente vivi in questo momento. Dimenticati del resto e lasciati andare. E poi facciamo il discorso inverso con Elisa, che invece sa diventarci veramente molto introspettiva, esaminando uno degli aspetti più belli, ma anche più paurosi della genitorialità, ovvero il fatto che prima o poi la persona che hai cresciuto con tanto amore deve prendere la sua strada. Lo faceva con A Modo Tuo nel 2014, una delle canzoni italiane più belle di sempre, secondo me. E concludiamo con Francesca Michelin e Fabri Fibra, che ci cantano Monolocale.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: chiude qui la prima mezz'ora insieme. Come sempre vi faccio una piccola anticipazione di quello che ci aspetta nella prossima, perché arrivano nomi come Vasco Rossi, Emma, Ligabue, i Pinguini Tattici Nucleari, Tiro Mancino, eccetera eccetera. A fra pochissimo ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum.

0: Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Bella e Monella,
16: il treno degli anni.
15: Il treno degli anni,
16: tutto da cantare.
17: E apriamo questa seconda mezz'ora insieme con una terzina un pochino eterogenea. Iniziamo con Tiro Mancino, Amore impossibile. Continuiamo con un po' di energia, Biagio Antonacci, Non è mai stato subito. E concludiamo con un po' di spensieratezza, Pinguini tattici nucleari, Ricordi.
15: Bella e Monella,

0: Ed ora andiamo nel 2019, quando Annalisa e Ercomi ci cantavano Vento sulla Luna. E qui si parla della capacità che si ha del sentirsi soli, anche in mezzo a un sacco di gente. Come quando appunto c'è il vento sulla luna, una cosa inusuale che però succede fin troppo spesso. E quanto difficile sia poi affrontare questo tipo di momenti. E anche Vasco Rossi oggi mi è un po' malinconico, perché ora si va nel 1985, quando ci cantava Tofì, dall'album Cos'è successo in città. E qui si parla di una persona che non c'è più, una canzone un pochino intima, un pochino malinconica, che ci racconta di questa persona che se n'è andata e di tutti i ricordi che ovviamente ha lasciato dietro di sé. E concludiamo con Cesare Cremonini, che per fortuna ci porta un po' di serenità con la sua Lost in the Weekend. Era il 2015, dall'album Più che logico Cesare Cremonini estraeva questo pezzo proprio per farci passare una notte nella vita metropolitana senza troppi pensieri, perdendosi proprio nella nottata senza pensare troppo a quello che arriverà poi domani.
1: Bella e Monella.

0: con Emma, che nel 2013 ci cantava Amami, e con quale potenza ce lo cantava, anche perché questa canzone proprio parla di un amore così così intenso che sembra quasi una sensazione fisica, così intenso che ti fa dimenticare di tutto il resto, del dolore, delle preoccupazioni di tutti i giorni, pensi solo ed esclusivamente a questa sensazione bellissima che ti travolge, poi con questa potenza vocale, insomma, tutto quanto è reso in maniera molto molto credibile. E poi si va nel 1995. Ligabue non avrebbe voluto far diventare questo il singolo dell'album, ma la casa discografica scelse molto bene. Sto parlando di Certe notti, perché se una sera non avete voglia di tornare a casa, avete voglia di fare qualsiasi cosa fuorché ritornare in quel posto, beh, sapete che questa è la canzone per voi. Concludiamo con Marco Mengoni e Franco 126, che nel 2023 ci cantavano un'altra storia.
1: Bella e Nonella, il 3.

0: tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Si conclude anche questa prima ora insieme, ce ne rimangono altre due prima dell'orario dell'aperitivo e nella prossima mezz'ora arrivano super nomi come Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Alex Britti, Laura Pausini, eccetera eccetera eccetera. Restate lì, ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, Italia coro magico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino?
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
11: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Active.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
4: E per aprire questa seconda ora insieme iniziamo ballando e finiamo cantando a squarciagola. Partiamo con Fred De Palma e la sua Romance, poi andiamo con Gianna Nannini e i Maschi e concludiamo cantando a squarciagola con Tiziano Ferro e la sua Sere Nere.
2: Bella e Monella, il treno

Anche in questa mezz'ora non ci manca l'amore totalizzante, l'amore è quello che ti fa vivere momenti pazzeschi e negli anni 2000 Eros Ramazzotti ne sapeva qualcosa, infatti sfornava così, come se fosse una roba da niente, singoli che parlavano d'amore che poi sono rimasti della storia della musica italiana, come per esempio Fuoco nel fuoco, e che in quegli anni lì ci faceva cantare a squarciagola, appunto diventata praticamente un inno. E poi negli stessi anni sarà che c'era qualcosa nell'aria, anche Alex Britti ci regalava uno dei singoli più belli, ovvero Oggi sono io. Tra l'altro famosissimo il rifacimento di Mina del 2001 che ha ripreso in mano questo pezzo. Si parla della voglia, del desiderio di dichiararsi una persona, ma anche della paura ovviamente dell'aprire il cuore a qualcun altro quando questo qualcuno potrebbe tranquillamente ferirti o fregarsene altamente. E poi si va nel 2019 quando Tommaso Paradiso ci cantava appunto Non avere paura. E lui è un po' l'amicone di tutti quanti noi, quella persona che ci sa consolare bene, secondo me come vicino di casa potrebbe essere perfetto.

0: Il treno degli anni. Tutto da cantare. Tutto da cantare.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire

0: Iniziamo questa terzina con un po' di malsano, amore e odio, come solo Media e Capo Plaza ci sanno cantare. Nel 2023 infatti usciva Arai e qui si parla un po' di questa storia d'amore, travagliata tra lusso, tra un po' di cose sopra le righe e ovviamente un sentimento che a volte diventa una cosa stupenda e a volte diventa il tuo peggiore incubo, insomma normale amministrazione. E poi andiamo nel 2001 quando Laura Pausini ci cantava Volevo dirti che ti amo, anche se questa dichiarazione in realtà non è mai avvenuta. Infatti si parla della paura di dire a una persona che la si ama perché si ha paura appunto di riaprire tutta una serie di dinamiche che poi ti fanno sentire di nuovo malissimo. E poi andiamo finalmente con un pezzo che ci tira su un po' il morale. Baby K e Giusy Ferreri nel 2015 portavano in Italia il reggaeton, questa era Roma Bangkok.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: siamo giunti alla metà precisa di questo tempo insieme. Un'ora e mezza, ci rimane appunto un'altra ora e mezza. Come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora insieme. Arrivano nomi fortissimi, come per esempio Zucchero, come per esempio Ultimo, Raff, Rocco Hunt, eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum, con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: La tua vista merita.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
19: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
22: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare. Bella e Monella.
0: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Ma senti che pezzi ti ritiro fuori dal passato. Marco Carta dentro ad ogni brivido. Frankie Energy MC con Quelli che ben pensano e Rocco Ante e Anna Mena che ci fanno cantare e ballare con Ad un passo dalla luna. E da allora di singoli insieme ne hanno fatti parecchi.
1: Bella e Monella. Il treno.

0: si riparte con un po' di sana ironia. Arriva Zucchero e la sua Un Chilo del 2006, tratta dall'album Fly, e qui si parla di una persona che ha completamente perso il peso della ragione, il lume della ragione, quello che volete voi. Sa di fatto che qui si parla di una persona che a pensare c'ha qualche problemino, e come ce la sa cantare Zucchero questa roba qui con tutta l'ironia del mondo, ma quanto bello è. E poi andiamo nel 1979, quando TikTok non esisteva ancora, ma gli italiani in quanto a balletti erano parecchio bravi. Infatti bastava accendere la televisione, compariva Heather Parisi che con sulla sigla appunto di Fantastico, con quel balletto fantastico faceva ballare tutta quanta l'Italia davanti alla televisione, proprio in salotto. E poi concludiamo con Mr. Rain e San Giovanni, che nel 2023 ci cantavano La Fine del Mondo. Qui si parla di una relazione, quando va tutto male ti sembra che sia per finire il mondo, e invece non finisce proprio niente, e anzi è proprio in quel momento lì che bisogna partire per mettere tutto quanto a posto di nuovo.
1: Bella e Monella.

0: ancora d'amore, ma quando lo fa lui, siamo tutte ai suoi piedi, c'è poco da dire. Andiamo nel 2019, quando Ultimo ci cantava Tutto questo sai tu, un pezzo d'amore ovviamente, che ci parla proprio di tutte queste paure, ma anche di tutte le cose quotidiane che rendono l'amore bello per quello che è, senza troppe idealizzazioni, senza troppo starci a girare intorno, proprio una roba terra terra. E poi, a proposito di cose terra terra, andiamo negli anni 80, 1989, e quando cito gli anni 80, ci sono pochi nomi che possono veramente portare il testimone di questo decennio. Uno di questi è Raff, con Ti pretendo, niente po' di meno che il pezzo che praticamente è diventato l'inno degli anni 80, questo amore passionale, questa cosa fisica che non c'hai neanche tanto bisogno di pensare, devi solo farti trascinare. Concludiamo con Gue, Mollami, parte 2 del 2023.
1: Bella e Monella, il

0: finisce anche la seconda ora insieme, ce ne rimane solamente un'altra prima dell'orario dell'aperitivo, e nella prossima mezz'ora insieme arrivano nomi come Elodie, Bonda Bash, Noemi, Edoardo Bennato, Elite, FIBA, Fedez, insomma veramente per tutti i gusti. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: canzone da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre. Tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
0: il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: Una terzina, tre generazioni diverse. Partiamo con Elodie e Gemun con la loro Rambla, poi continuiamo tornando indietro negli anni con gli Stadio, chiedi chi erano i Beatles, e concludiamo con un po' di freschezza e Bundabash con I Love You I Hate You. Vedi come ce la balliamo bene.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Andiamo nel 2012, quando Noemi ci cantava Sono solo parole, un pezzo bellissimo scritto da Fabrizio Moro, e tra l'altro il primo pezzo scritto come autore, e posso dire Fabrizio Moro come autore ci piace un sacco, anche perché questo pezzo parla sì di un amore in crisi, ma con una profondità, con un sentimento che bisogna proprio ascoltarsela bene questa canzone. E continuiamo con Edoardo Bennato e il suo tributo alle donne, Le donne fanno grandi sogni del 1995. E qui si parla del sì, del fare tanti sogni, di questa nostra capacità di sognare ad occhi aperti, ma anche di questa capacità che abbiamo dell'essere anche abbastanza concrete in relazione ai sogni, perché sì, tante volte i sogni noi donne li facciamo diventare realtà. E poi concludiamo con Merk Cremont con il featuring di Tananai e Marrakesh e la loro Un altro mondo. Era il 2023 quando appunto ci portavano in una realtà parallela, dove i loro sogni tutti quanti si incontrano, l'amore, il rave, il desiderio, la libertà, un sacco di cose per far diventare tutto molto bello.
1: Bella e Monella, il

0: mondo.
1: Ed ora ci facciamo trasportare indietro nel tempo da Rafael Gualazzi, perché sì, era solamente il 2016 quando ci cantava L'estate di John Wayne, ma questo pezzo ci riporta ad un'Italia antica, al cinema, la musica, i personaggi, i ricordi proprio quelli del passato, quelli un pochino ovattati che ci ricordiamo a fatica, ma però quando ce li ricordiamo quanto belli sono. E poi andiamo alla dura realtà. 1991, i Litfiba ci cantavano Gioconda, questa canzone un pochino ironica, un pochino provocatoria, che si esprime contro il matrimonio, contro queste unioni che sembrano legare delle persone un po' come se fosse una prigione. Ma vabbè, poi a sdrammatizzare arriva Fedez, Achille Lauro e soprattutto Orietta Berti, che nel 2021 si mettevano insieme inaspettatamente per cantarci Mille, questo flirt estivo che ci parla di un po' di leggerezza e sensualità.
2: Bella e Monella, il treno.

0: finisce anche questa mezz'ora insieme. Ormai siamo quasi arrivati all'orario dell'aperitivo, ma mi vedo che qualcuno di voi ha già il bicchiere in mano. E del resto è sabato sera, che cosa vuoi, privarti dell'aperitivo? Assolutamente no, a tenerci compagnia nella prossima mezz'ora. Insieme al vinello c'è anche un sacco di buona musica.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo!
5: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.it.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
14: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Mamma, come ti facciamo cantare adesso? Arrivano Meis Blanco e Salmo con La canzone nostra, poi arrivano Mina e Celentano, Acqua e sale, e qui so già che ci sgoliamo, e per concludere Simone Tommasini con Il mondo che non c'è, insomma, giusto per l'aperitivo.
1: Bella e Monella, il treno

0: avanti, andiamo nel 2023, quando Madame portava al Festival di Sanremo, non in gara ma lì per presentarlo semplicemente, Il bene nel male, pezzo che inizialmente si intitolava Puttana, però poi per presentarlo al Festival di Sanremo questo titolo poteva dare qualche problemino e allora fu cambiato in Il bene nel male. E si parla del rapporto d'amore, di attrazione un po' particolare, un po' di rimpianti tra una puttana, appunto, una prostituta e il suo cliente. E poi fortunatamente arriva anche Anna Oxa a portarci qualche pensiero un pochino più leggero. Qui si parla d'amore, un amore che sta per nascere e che appunto ha bisogno di un sacco di cure. Infatti nel 1988 ci cantava Quando nasce un amore e che cosa bisogna fare, un bugiardino, le istruzioni per iniziare una storia d'amore praticamente. E poi alleggeriamo ancora di più, Benji e Fede nel 2018 ci cantavano Moscow Mule e qui si parla di una storia estiva, della leggerezza, delle vacanze, della voglia come sempre di vivere un po' il momento.
1: Bella e Lonella, il

0: Come sempre, come già tanti di voi sanno, arriva anche il momento degli inviti, il momento in cui vi invitiamo a fare festa insieme a noi, dove ci potete trovare con Italiana Band e tutto il meglio della musica italiana. Questa sera saremo al Doppio Malto a Thiene, un sacco di appunto musica italiana, tutto quanto da cantare, da ballare, tutte quelle canzoni che ci ricordiamo a memoria, perché in un certo senso fanno parte della nostra storia, fanno parte della nostra vita e anche della nostra cultura. E poi ci potete trovare anche domani pomeriggio alla Mostra dell'Artigianato a Marano Vicentino, e parte anche un nuovo progetto tributo ad Annalisa, visto che la ragazza sta facendo così bene all'interno del panorama della musica italiana e l'anno prossimo ci regala anche San Siro. Abbiamo deciso di preparare anche la tribute ad Annalisa, Annalisa Experience, e quindi io vi aspetto nelle nostre pagine social Italiana Band Annalisa Experience per dare uno sguardo alle prossime date, magari venire a trovarci.
1: Bella e Monella, il

0: e Big Mama con Mezzo Rotto, poi è arrivato Neck, Il Treno e Brescia Guasto d'Amore. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica e noi ci risentiamo qui sempre sabato prossimo dalle 15 alle 18, sempre con me Sara Manea.
1: Bella e Monella,
2: Il Treno degli Anni,
1: Il Treno degli Anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, l'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc. In Indonesia Marc Marquez primo nella sprint, la sua Ducati torna leader iridata. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Radio Bella e Monella,

io da veramente Thomas Menegazzi, mio grande amico, qui su Bella e Monella, qui sul nostro programma di Bella Disco. Quindi un'ora di bella musica, tutta da cantare e anche da ballare, se volete fate le vostre dance, e al momento giusto sarà anche tutta da baciare. Però non sveliamo segreti, partiamo subito, c'è Tony Boy con...

Natale, ovviamente anche a tutti voi che ci scrivete i messaggini belli al 393-7366-170, numero ufficiale della nostra diretta, numero ufficiale anche per interagire con noi. Io lo ricordo, se non potete sentirci in diretta, in radio, a casa, mettete l'app, mettete lo streaming, così ci portate sempre con voi tutto il giorno quando volete, va bene?

La Tuca Macarena che sta sfondando anche sui social, tanta gente che si improvvisa a fare balletti, ormai quello è il nuovo mondo, il ballo delle coreografie dei brani. Vi ricordate una volta si investì un sacco di soldi per fare il videoclip musicale che doveva uscire su YouTube, andare su MTV? Adesso invece è quasi più importante il balletto, la coreografia. Va bene, Bresh sarà il prossimo che ascoltiamo qui su Bella Disco con Dai Che Fai, poi Boss Doms con Tuari, l'edizione 2026, e Anna con White.

0: solo la fine della prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate perché ci sono un sacco di dischi, un sacco di artisti ancora tutti da ascoltare qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.

0: diretto su fitactive.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: la tua vista merita.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
2: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella.

0: sempre bello, noi abbiamo sempre un immenso piacere ad ascoltarlo qui in diretta con voi. Adesso lei, che ha fatto parlare molto di sé soprattutto a Sanremo, dove si è comunque consolidata un grandissimo terzo posto, se non erro, è lei, è Dito nella Piaga, e la sentiamo appunto con Che Fastidio.
1: Bella disco.
2: Non lo so più, cos'è normale, ho un'allucinazione.

una giudice, dicono che ha sempre da ridire. Ma ragazzi, dovete comunque considerare che è un reality, cioè si può definire reality un talent show, un talent show, e anche alcune cose vanno fatte per audience. Comunque andiamo avanti, non parliamo di talent show, c'è l'ossessione di Samurai J e dopo

0: Menegazzi. Anche in questo caso le regole non ci sono. Se volete taggateci sui social al nome ovviamente di Radio Belle Monella, ci trovate su Instagram o mandateci un bel video anche al 393 7366 170. Disco Limone, qui su Bella Disco c'è Tiziano Ferro, la canzone Non me lo so spiegare.
1: Bella Disco, Disco Limone.

Che bella questa canzone, ci piace, ci fa cantare. Era quella di Tiziano Ferro, era il disco Limone, non me lo so spiegare. Va bene, altri tre artisti, non perdiamo tempo perché siamo quasi allo scadere. Prima Il Pagante, poi Fedez e chiude Jake La Furia. Altre tre canzoni con Spingere, Telepaticamente e El Party. Bella disco.

di sabato sera. Poi noi ci sentiamo anche in replica, lo sapete, il mercoledì e la domenica, per fare la festa insieme qui su Bella e Monella. Ultimo disco, quello per darci i saluti, il buon Thomas Menegazzi ha selezionato Vasco Rossi, la canzone celebre Rewind.

0: E adesso invece è ufficiale, ci salutiamo, appuntamento per quanto ci riguarda, ovviamente la domenica, perché ci sentiamo anche la mattina dalle 8 alle 12, però per Bella Disco ci sentiamo la prossima settimana, quindi il prossimo sabato per l'appuntamento ufficiale in diretta, e poi l'abbiamo detto, il mercoledì e la domenica in replica, e poi noi ci sentiamo anche tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ma già lo sapete. Ciao amici da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buonasera da Gerry Romano. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole. Nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
11: Così vicino?
12: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
11: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Io ci sono, voi ci siete. Questo è Aperitivo all'italiana per due ore insieme a me, Elisa. 393-7366170 per interagire. Così partiamo subito con la musica, il nuovo singolo di...

Giorgia con Parafulmini, apriamo così Aperitivo all'Italiana, la nostra puntata del sabato sera, due ore belle dense, musica, cinema, eventi, appuntamenti, qualche piccolo consiglio. Ma se ci siete, se volete raccontarmi dove siete diretti, passare per un saluto, insomma fatelo subito con un bel messaggio al 393 736 170. Parliamo di musica e parliamo della Festa del Cinema di Roma, appuntamento attesissimo, inizierà fra qualche giorno, il 13 ottobre, andrà avanti fino al 25 con un sacco di proiezioni, di ospiti, e un bel po' di spazio sarà dedicato proprio alla musica italiana, con film dedicati a grandissimi artisti, tra cui Elisa, Pino Daniele, Jovanotti, e verrà presentato proprio il primo docufilm sulla vita piuttosto avventurosa di Jovanotti. Il titolo è L'incredibile avventura di Jovanotti, questo docufilm diretto da Dario Zonta e Carlo Zorratti, e che sarà presentato proprio in anteprima a Roma il 16 ottobre. Poi uscirà nei cinema successivamente dal 26 novembre al 2 dicembre, quindi ci sarà tutto il tempo per visionarlo in tranquillità. Bravo Lorenzo Jovanotti, che ci dà sempre delle grandi soddisfazioni ed è sempre sulla cresta dell'onda.

su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. 2027 ricco di iniziative musicali, ricco di live, grandi ritorni come quello di Elodie con l'Elodie Show 2027, questo nuovissimo tour nei palazzetti con questa cantante pazzesca. L'abbiamo vista sfilare anche a Parigi in tutta la sua meraviglia. Alcune date sono già sold out, tra cui Roma, Napoli, Bari, Milano, insomma farà un po' il giro dei palazzetti più importanti del nostro paese. Sono state tra l'altro aggiunte nuove date, una a Roma il 30 aprile e una a Milano il 14 maggio, quindi accaparratevi i biglietti praticamente subito perché sappiamo che sono a rischio esaurimento. Ora dito nella piaga, è Donatella Rettore con Chimica.

Stasera su Radio Belle Monelle, la radio tutta da cantare, stiamo parlando di musica. Non so se qualcuno di voi doveva andare ad ascoltare Raffa, sapete che era impegnato in questo tour bellissimo previsto per ottobre 2026, che è stato invece rinviato nell'autunno 2027, ancora si ha qualche data certa.

di stasi, di recupero. Le nuove date sono il 2 ottobre a Milano, il 9 ottobre a Roma, parliamo del 2027, poi il 14 ottobre a Napoli. I biglietti comunque sono già acquistabili. È possibile chiedere il rimborso entro il 30 ottobre 2026, quindi se dovevate andare a vedere RAF e non avete ancora chiesto il rimborso dei biglietti, fatelo praticamente subito, adesso, in questo momento. Un po' di musica, Nina Zilli con la

0: Mannacci con maledetto me, così chiudiamo questa primissima mezz'ora di aperitivo all'italiana e fra pochissimo parliamo di cinema. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Devi organizzare il...
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare.

0: le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: d'amore.
1: Safe con Parlare d'amore. Apriamo così quest'altra parte di Aperitivo all'italiana con me, Elisa, dove diamo anche qualche piccolo consiglio per il fine settimana. Che cosa combinare, che cosa fare adesso che sono arrivate le prime perturbazioni, adesso che le temperature sono scese, adesso che possiamo dire che è effettivamente autunno. Ci chiudiamo al cinema e guardiamo un film rigorosamente made in Italy. Questo fine settimana vi consigliamo L'estranea, che racconta una storia, la storia di Anna, questa madre che torna dalla figlia dopo 20 anni. La figlia si chiama Alice e le rivela un segreto terribile. Quando Alice era bambina, Anna aveva stretto un patto con una donna un po' misteriosa e strana, per salvarle la vita dopo un incidente. E questo accordo ha però provocato delle questioni, una serie di eventi dolorosi, oscuri. La rivelazione di tutto questo sconvolge la vita di Alice, che deve pagare un caro prezzo per ripristinare la normalità. Ce la farà, non ce la farà? Dovete andare al cinema. Il titolo di questo film è L'estranea.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di film che ci sono nelle sale cinematografiche questo weekend. Film di Giorgio Pasotti, che tra l'altro weekend scorso era a Conegliano, provincia di Treviso, in tutta la sua bellezza e bravura si è raccontato anche alle telecamere. Beh, adesso ha presentato un nuovo film, Sotto a chi tocca. Questo è il titolo. Sei candidati che vengono convocati per l'ultimo colloquio di selezione di una prestigiosa e misteriosa multinazionale torinese. Loro sono Fernando, Carlo, Daniela, Enrico, Giulio e Franca, e sono tutte persone molto diverse tra loro, ma si devono mettere in gioco sulla stessa cosa. Sono tutti ambiziosi, hanno tutti delle competenze ben valide, un carattere bello formato, ma tutti sono disposti, pur di ottenere il posto, a tutto, cioè il fine giustifica i mezzi, machiavellico. Da quel momento ha inizio il metodo Grondom, cioè un processo di selezione spietato, surreale per fortuna, fondato su una regola semplice e implacabile, cioè chiunque decida di abbandonare la stanza sarà immediatamente escluso. Potete capire che cosa capita, praticamente di tutto, cattiverie, cose inaspettate. Insomma, se siete curiosi, questo può essere il film che vi intriga in questo fine settimana. Sotto a chi tocca, questo è il titolo.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalla Città degli Angeli arriva lui, Robby Borillo, con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Spessissimo loro ci vengono a trovare, Mauro Repetto e Max Pezzali, ovvero 883, ovviamente, specialmente negli anni 90 avevano veramente dei tormentoni assoluti. Questo è proprio forse uno delle prime in pole position, proprio nella vetta della classifica, cioè Nord, Sud, Ovest, Est, una canzone del 1993. Poi grande Vasco Nazionale, che lui spesso ci viene a trovare nei nostri belli di gruppo, lo riascoltiamo con la sua Delusa. Robby Borillo vi augura buon ascolto, ecco i belli.

0: delusa, che era dedicata a quelle ragazze che facevano quel programma pazzesco che era Non è la Rai, che diciamo ha fatto scuola un po' nell'ambito dei programmi televisivi. Poi 883 con North Ovest Est, Roby Borillo ricordandovi l'appuntamento di questa sera della versione extended dei belli di gruppo. Vi augura ovviamente un buon weekend, buon ascolto, ma che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Nella giornata di domenica, lieve rinforzo alta pressione da ovest, generale stabilità con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, quindi giornata più che buona sia sulle regioni nord-orientali ma anche al nord-ovest. Solo domani mattina possibilità di banchi nebbiosi sulla bassa pianura padana lungo il Po. Un quadro termico autunnale con minime che scenderanno anche sotto i 13-14 gradi durante la prossima notte, massime più o meno attorno ai 20-22 gradi nella giornata di domani. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: Con il nuovo Subito Motori stanno 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow.
0: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rihanna con White Girl Wasted su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, dove vi suggeriamo, vi consigliamo, diamo un consiglio a coloro che non sanno che cosa fare durante il fine settimana. Iniziative ce ne sono tantissime sul territorio, se volete segnalarne qualcuna, che sia una sagra, che sia una mostra, che sia un monumento che vi ha colpito da visitare, fatelo subito con un bel messaggio al 393-7366-170. Noi andiamo a Venezia, città che regala sempre grandissime emozioni, città ricca anche di iniziative. Fino al 19 ottobre, se andate alla collezione Peggy Guggenheim, quel museo meraviglioso, Peggy Guggenheim fu un grandissimo collezionista d'arte. Se voi andate a vedere sul film Titanic, lo trovate citato, e tra l'altro è uno dei personaggi, uno degli attori, non dico protagonisti, era sul Titanic, si salvò chiaramente, era lì non con la moglie ma con l'amante. Questo ci dice la storia. Beh, grande viaggiatore, questa mostra è dedicata all'esperienza londinese di Peggy Guggenheim, avvenuta tra il 1938 e il 1939. La galleria, ricordiamolo, fu un importante punto di riferimento per grandissimi autori, da Kandinsky a Salvador Dalí, Mondrian, Moore e tanti altri pittori e artisti. Quindi, se non sapete che fare, andate a Venezia, vi concedete un bellissimo giro, una bella passeggiata che fa anche bene, e poi fino al 19 ottobre andate a visitare la collezione Peggy Guggenheim e questa mostra prestigiosa.
1: Radio Bella e Monella.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: ci porta a parlare della Barcolana, evento di grandissimo richiamo, 58esima edizione, una delle più importanti regate internazionali. Si svolge proprio domani, partiranno alle 10.30 nel Golfo di Trieste, quindi una location davvero meravigliosa. Pensate che è considerata la regata più grande del mondo, ci sono tantissime barche, velisti, appassionati che vengono coinvolti e che arrivano da tutte le parti del mondo. Quindi se non sapete che fare domani, partendo per tempo, perché i posti sono davvero pochi, il Golfo di Trieste chiaramente è quello e tutti accorrono a vedere proprio la partenza di questa bellissima regata, c'è la Barcolana, partenza alle 10.30, poi ci sono un sacco di eventi collaterali, un momento di grandissima festa. Adesso Cesare Cremonini e Malika Ayan con Hello.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

Eventi sul territorio ce ne sono tantissimi, a noi piace esserci, ci piace raccontare quello che avviene nel nostro territorio ed è quello che accadrà proprio domani, domenica 11 ottobre, saremo ad una delle fiere più prestigiose del nostro territorio, quella di Bresseo di Teolo, provincia di Padova, e vi racconteremo proprio in diretta questa manifestazione storica. La Dall'Anna sarà protagonista della diretta radio dalle 8 alle 12 con un sacco di ospiti, quindi ascoltateci in radio, ma soprattutto andate a Bresseo di Teolo per questo.

0: Colors chiudono quest'altra mezz'ora di aperitivo all'italiana. Torniamo fra poco. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Finite le vacanze.

0: sportif.it. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Sono più furbi. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio

0: autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Bella e Monella, tutta da casa.

Marrakesh Guay con Casini nell'ultimissima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana. Dov'è l'estate con le sue giornate meravigliose, con le sue giornate lunghe, belle, calde? Invece con l'arrivo dell'autunno cambia tutto. Il nostro organismo si deve adattare, c'è meno luce, le temperature sono più basse, magari arriva la stagione delle piogge, e a questo si aggiunge anche il cambio dell'ora che arriverà. Arriverà fra poco e che può modificare temporaneamente il rapporto sonno-veglia. Affrontiamo tutto questo, dobbiamo farlo, madre natura ci viene in aiuto, è importante mantenere orari regolari di per dormire, per svegliarsi, trascorrere anche un po' di tempo all'aperto ogni tanto, quando soprattutto si può godere ancora della luce del sole, e poi l'alimentazione diviene fondamentale. E allora in questa mezz'ora scopriamo insieme quelli che sono i frutti amici del periodo autunnale. Prima però Francesca Michelin con

Ramazzotti con il mio giorno preferito. Adesso facciamo un po' la lista della spesa, la frutta che dobbiamo mettere nel carrello per affrontare al meglio questo autunno, per rinforzare il nostro sistema immunitario. Alimenti ricchi di vitamine, di minerali, di sostanze antiossidanti che aiutano anche a prevenire le rughe, ragazze, eh? Tra questi ci sono i fichi, l'uva e la melagrana. I fichi intanto apportano magnesio e potassio, che sono importantissimi. Il magnesio contribuisce al funzionamento dei muscoli, del sistema nervoso. Quando uno ha una carenza anche di forze, il magnesio ci aiuta un pochino. L'uva, soprattutto quella scura, quindi quella nera, può essere inserita nella dieta autunnale perché aiuta, fornisce acqua, zuccheri naturali, fibre, diversi composti vegetali che sono utili all'organismo. La melagrana invece, a parte che è un portafortuna, così dicono, però è particolarmente interessante proprio per la presenza di polifenoli e diversi composti che sono antiossidanti. Questi alimenti devono esserci nel carrello della spesa. Fra poco parliamo di altri alimenti fondamentali.

con le verdure. Adesso comincia la stagione. In particolare non possono mancare i broccoli, che non piacciono a tutti quanti, e il cavolfiore, perché sono alimenti ricchissimi di fibre, di vitamine, e hanno dei composti vegetali importanti. Se poi li consumate crudi o comunque con cotture brevi, o li fate, non so, a bagnomaria piuttosto che lessi, mantengono una buona quantità di vitamina C, e la vitamina C sappiamo che ci è utile quando prendiamo un po' di raffreddore. Cerchiamo di prevenirlo, va? Un altro alimento interessante sono more mirtilli. Sono queste bacche che poi forniscono fibre, vitamine, minerali. Pensate che alcune ricerche hanno associato il consumo di frutti di bosco a diversi benefici per la salute, anche se non sono alimenti miracolosi. Insomma, possiamo fare un mix di tutte

0: funk, dopo tutti questi consigli, questi giri, io direi che possiamo chiudere qui Aperitivo all'italiana per quanto mi riguarda. Ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 7 con Buongiorno Unca. Ciao a tutti! Bella e monella,
1: tutta da cantare. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
7: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

0: se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810-1010 o vai su Dr. Glass.

0: Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Questo è quanto è successo nella nostra settimana di tormentoni.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
0: E ci sei adesso tu. Vabbè, già cominciato a cantare un po' nasale, sì, già all'epoca effettivamente. Ero Sara Mazzotti, 1986, avete ovviamente capito quale sarà il primo tormentone che ascoltiamo oggi. Sono Roby Borillo dei Los Locos, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo che vedrà poi in seconda battuta in ascolto dal 1985 una meravigliosa canzone che voglio dedicare a tutte le femminucce in ascolto in questo momento su Radio Bella Monella, cioè ovviamente Donne Zucchero. Quindi Ero Sara Mazzotti, sulle mani, sul volume, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Se qualcuno ancora non lo sapesse, ma lo sanno tutti ormai, nella nostra trasmissione che viene onda tutti i giorni facciamo due pillole, due canzoni che ci riportano un po' indietro nel passato, ma ci ricordano delle belle canzoni, e sono praticamente tutte dei tormentoni. Non li chiamiamo belli di gruppo, ma sono veramente dei tormentoni, delle canzoni che all'epoca ci hanno dato il tormento, ma sono poi rimaste nella storia, come questa canzone del 1996 di Elio e le Storie Tese, che presentarono al Festival di Sanremo, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro ogni puntata si presentava vestiti in un modo molto particolare. La canzone è Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi, ve la ricordate? E a proposito di Sanremo, a proposito di esibizioni particolari, mi è venuto in mente, lo metto spesso nei nostri belli di gruppo, quell'esibizione meravigliosa di Daniele Silvestri con il ballerino anni 70. Erano i primi 2000, proprio con questa bellissima canzone che vi voglio riproporre e che si chiama Salirò. Buon ascolto.

0: 호이 호이 호이 호이
1: su Bella e Monella, i belli di gru.

che ha scritto nel 1989, che cantava per l'appunto Cosa resterà di questi anni 80. Belli anni, devo dire la verità, per noi che li abbiamo vissuti sono stati degli anni meravigliosi, ma anche per voi che magari li riascoltate attraverso le nostre canzoni. Buon ascolto, arrivano i

0: ascolteremo anche Vasco, che in una canzone diceva piccolo spazio pubblicità.
1: I belli di gruppo. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
4: naturelle. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
5: Orocash. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: È iniziato l'incontro!
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Abbiamo citato prima e c'è nella seconda parte dei belli di gruppo. C'è anche Vasco, mi raccomando, buon ascolto sul volume.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

diciamo dalle parti dove vi stiamo trasmettendo noi, cioè nel Veneto, e quindi vi volevo proporre una canzone dei Pittura Fresca del 1997 che ha partecipato anche tra l'altro al Festival di Sanremo ed era Papa Nero. Canzone secondo me geniale veramente, e visto che ho detto appunto che rimaniamo in tema locale, allora volevo riproporre il mio amico San Giovanni con un successo di qualche estate fa che è stato veramente un tormentone assoluto e che si chiama Malibu. Io sono Robby Borillo, vi auguro

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni puntuali qui su Radio Bella e Monella con il sottoscritto Roby Borillo di Los Locos per i belli di gruppo, che poi tornano anche nella versione weekend, il sabato alle 21 e la domenica alle 22, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati. Ma cosa ascoltiamo in questa puntata del venerdì? Ascolteremo una canzone di Paola e Chiara del 2000. 2000 vuol dire che sono passati 26 anni, aia. E la canzone è Vamos a bailar, manine, e Esa vida nueva. E poi, andando indietro nel tempo, andiamo addirittura nel 1979, ma una canzone che conoscono anche i giovanissimi, e sto parlando degli ABBA di Gimme Gimme Gimme. Dei nostri belli di gruppo, sulle mani, sul volume.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Spessissimo loro ci vengono a trovare, Mauro Repetto e Max Pezzali, ovvero 883, ovviamente, specialmente negli anni 90 avevano veramente dei tormentoni assoluti. Questo è proprio forse uno delle prime in pole position, proprio nella vetta della classifica, cioè Nord, Sud, Ovest, Est, una canzone del 1993. Poi grande Vasco Nazionale, che lui spesso ci viene a trovare i nostri belli di gruppo, lo riascoltiamo con la sua Delusa, Roby Borillo

0: un'altra settimana dei nostri belli di gruppo, mi raccomando, puntuali tutti i giorni in questa pillola giornaliera con Robby Borillo dello Slogos, che vi auguro ancora buon weekend e che il tormentone sia con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva? Quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
1: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Concediti un...
3: La tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit

0: Caffè Birichina ne ha per tutti i gusti. Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del Caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule.

0: Corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo. Italiamo.
6: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non vuole.

0: da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

Oh, Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Amo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi,

italiano. Dicomi DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.

0: mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Ansia da regali